Israele io ti stupirà. Adesso che povessa, povessa, stupirà contro gli andamusti in uno. Adesso che qua c'è il